tsenaka gare ga dikuba a tshea dino tsane a di dira ba go ra ba ga ga ba ka metla go mmeli o kuba tsha di dira le tlhabelo tsha mmelo wa gagwe a latlhegelwa ke mogopolo.

Jesse ke a irata. Ke a irata hobane e bolela le wena motho, ire ba fetu.

nnete modimo tse ba diphirile makunutu tse leng gore di a go imela gona bjale tse leng gore di a go tshwenya ke wena o tshwanetseng gore o khuneme fase o bolele le ene o mmotse tsone ke natla go rarolelang Godfrey Mahlangu modimo wa tseba e re ke bobedi nna le bona re ke timela ditabeng.

Ke ra bone go di mogatlhogo go ntshirogela tsebele FM shot what's up le boithabiso ka Gospel Thursday Snoop Dogg Mary J Blige Angels Cry ro file gape le thank you mhlaba heavy load ha re pere corner di ka ba di fitse go le jang sripeng se le le bonza ke boni magopa o re tsware tshe ditaba tsa ira bone ka mara ga fa le fasting la di papadi le Constance Majipa Bonnie

ya botlhano godimo ga tlhogo sa tsheledi tsentshirogele go thobela FM moshate wa tsebole boithabiso ka Gospel Thursday. Yeah, hey, o tshepegile borena ka dinako tsotlhe mate ba pele ga fao. The musical chef ana le Mrumba Peach gape le Kabza de Small Obrigado Rafa gape le Kanye West are father. Ke tsone di rishango go rena di ka ba di fetse le jang se ripeng sekiri ya botlhano. Stembiso maibela o re tsware tsi tsona. Ste a rekwa.